amore truna sai ai mane udale amore truna sai ai mane kala namo so truna sai ai mane le kene ane mai yo kaja sabagalanya namaye sanin mane mahamana

Ame Obina. Odani Bimbango. Yakobiano. Modote Asingamo. Ndimbana Ebotia. Obusa.